0: anni. Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli. Tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire. Siamo in una fase di costruzione. L'importante è fare bene ciò. Sul fronte internazionale. Trump israeliani non colpiscano Gaza. Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Tra le notizie del giorno. Christensen Atalanta Club ambizioso, Sarri decisivo per la mia scelta. Ho scelto l'Atalanta perché conosco bene questa società, è un club con grande ambizione, ha raggiunto grandi risultati a livello europeo, ho pensato subito fosse la scelta giusta per me. Thomas Christensen è arrivato a Bergamo dopo una trattativa lampo, all'Udinese 22 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza, e la pesante eredità lasciata da Berat Jim City, trasferitosi nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Guardiamo oltre confine. Ucraina, Kallas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedi.

Mio Dio, che grande confusione e che magnifica visione. Un'ombra chiara mi attraversa la mente. Le mani forti.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. In Coppa Italia il Palermo piega il Lecce, ok Sassuolo e Cremonese. Con le ultime quattro sfide dei 32esimi di finale, si completa il quadro dei 16esimi della Coppa Italia. Il Sassuolo avanza e lo fa in compagnia di Pisa e Cremonese, mentre il Lecce si aggiunge all'elenco di squadre del massimo campionato che hanno già salutato la competizione. Tra le notizie del giorno. Furto al Mume di Messina, ritrovato furgone usato dai ladri. Svolta nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo Regionale a Cascina. Agenti della squadra mobile hanno ritrovato e sequestrato il furgone utilizzato dai ladri per la fuga, individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Dall'estero. Guterres, Iran e Stati Uniti riprendano negoziati, non esiste soluzione militare. L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha riferito il portavoce Stephane Dujarric, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, invitando i due stati ad abbassare i toni della retorica degli ultimi giorni. Cambiamo argomento. Elkan Juve in fase di costruzione, l'importante è farla bene. Lo scudetto manca da 6 anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli. Tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire. Siamo in una fase di costruzione. L'importante è fare bene ciò. Sul fronte internazionale. Trump: israeliani non colpiscano Gaza. Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Tra le notizie del giorno. Christensen: Atalanta club ambizioso, Sarri decisivo per la mia scelta. Ho scelto l'Atalanta perché conosco bene questa società, è un club con grande ambizione, ha raggiunto grandi risultati a livello europeo, ho pensato subito fosse la scelta giusta per me. Thomas Christensen è arrivato a Bergamo dopo una trattativa lampo, all'Udinese 22 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza, e la pesante eredità lasciata da Berat Jim City, trasferitosi nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Guardiamo oltre confine. Ucraina, Callas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

di Pisa e Cremonese, mentre il Lecce si aggiunge all'elenco di squadre del massimo campionato che hanno già salutato la competizione. Tra le notizie del giorno: furto al Mume di Messina, ritrovato furgone usato dai ladri. Svolta nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo Regionale a Cascina. Agenti della squadra mobile hanno ritrovato e sequestrato il furgone utilizzato dai ladri per la fuga, individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Dall'estero. Guterres, Iran e Stati Uniti riprendano negoziati. Non esiste soluzione militare. L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura. Non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha riferito il portavoce Stéphane Dujarric, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, invitando i due stati ad abbassare i toni della retorica degli ultimi giorni. Cambiamo argomento. Elkan Juve in fase di costruzione, l'importante è farla bene. Lo scudetto manca da 6 anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli. Tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire. Siamo in una fase di costruzione. L'importante è fare bene ciò. Sul fronte internazionale. Trump: israeliani non colpiscano Gaza. Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Tra le notizie del giorno: Christensen, Atalanta, club ambizioso, Sarri decisivo per la mia scelta. Ho scelto l'Atalanta perché conosco bene questa società, è un club con grande ambizione, ha raggiunto grandi risultati a livello europeo, ho pensato subito fosse la scelta giusta per me. Thomas Christensen è arrivato a Bergamo dopo una trattativa lampo, all'Udinese 22 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza, e la pesante eredità lasciata da Berat Jim City, trasferitosi nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Guardiamo oltre.

0: E confine. Ucraina. Callas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, tutti, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte, quando è passato davanti a lui un carabinier.

scherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca, il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte la vista gotta, ma in compenso la sento niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci che

Ay, 12. Y a meravilla le era llamó quasi mesti. Lui sempre fissa che scrutava nella notte, perché ci vedeva

100 lire e poi se ne va. Lui circospetto guarda in giro e mette via, ma poi borbotta perché ormai la è un po' arrabbiata.

E loro, e loro, sa signor, con lei che viene su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. Non a quei stile proprio l'aura de ciule. Io sono un pane, non un bambè, non ci sto più. Io vengo via da questa banda di pistola. Mi metto in proprio, così non

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. In Coppa Italia il Palermo piega il Lecce, ok Sassuolo e Cremonese. Con le ultime quattro sfide dei 32esimi di finale, si completa il quadro dei 16esimi della Coppa Italia. Il Sassuolo avanza e lo fa in compagnia di Pisa e Cremonese, mentre il Lecce si aggiunge all'elenco di squadre del massimo campionato che hanno già salutato la competizione. Tra le notizie del giorno. Furto al Mume di Messina, ritrovato furgone usato dai ladri. Svolta nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo Regionale a Cascina. Agenti della squadra mobile hanno ritrovato e sequestrato il furgone utilizzato dai ladri per la fuga, individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Dall'estero. Guterres, Iran e Stati Uniti riprendano negoziati, non esiste soluzione militare. L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha riferito il portavoce Stephane Dujarric, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, invitando i due stati ad abbassare i toni della retorica degli ultimi giorni. Cambiamo argomento. Elkan Juve in fase di costruzione, l'importante è farla bene. Lo scudetto manca da 6 anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli. Tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire. Siamo in una fase di costruzione. L'importante è fare bene ciò. Sul fronte internazionale. Trump e israeliani non colpiscano Gaza. Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Tra le notizie del giorno. Christensen Atalanta Club ambizioso, Sarri decisivo per la mia scelta. Ho scelto l'Atalanta perché conosco bene questa società, è un club con grande ambizione, ha raggiunto grandi risultati a livello europeo, ho pensato subito fosse la scelta giusta per me. Thomas Christensen è arrivato a Bergamo dopo una trattativa lampo, all'Udinese 22 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza, e la pesante eredità lasciata da Berat Jim City, trasferitosi nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Guardiamo oltre confine. Ucraina, Callas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. In Coppa Italia il Palermo piega il Lecce, ok Sassuolo e Cremonese. Con le ultime quattro sfide dei 32esimi di finale, si completa il quadro dei 16esimi della Coppa Italia. Il Sassuolo avanza e lo fa in compagnia di Pisa e Cremonese, mentre il Lecce si aggiunge all'elenco di squadre del massimo campionato che hanno già salutato la competizione. Tra le notizie del giorno. Furto al Mume di Messina, ritrovato furgone usato dai ladri. Svolta nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo Regionale a Cascina. Agenti della squadra mobile hanno ritrovato e sequestrato il furgone utilizzato dai ladri per la fuga, individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Dall'estero. Guterres, Iran e Stati Uniti riprendano negoziati, non esiste soluzione militare. L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha riferito il portavoce Stephane Dujarric, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, invitando i due stati ad abbassare i toni della retorica degli ultimi giorni. Cambiamo argomento. Elkan Juve in fase di costruzione, l'importante è farla bene. Lo scudetto manca da 6 anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli. Tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire. Siamo in una fase di costruzione. L'importante è fare bene ciò. Sul fronte internazionale. Trump: israeliani non colpiscano Gaza. Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Tra le notizie del giorno. Christensen: Atalanta club ambizioso, Sarri decisivo per la mia scelta. Ho scelto l'Atalanta perché conosco bene questa società, è un club con grande ambizione, ha raggiunto grandi risultati a livello europeo, ho pensato subito fosse la scelta giusta per me. Thomas Christensen è arrivato a Bergamo dopo una trattativa lampo, all'Udinese 22 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza, e la pesante eredità lasciata da Berat Jim City, trasferitosi nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Guardiamo oltre confine. Ucraina, Kallas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. In Coppa Italia il Palermo piega il Lecce, ok Sassuolo e Cremonese. Con le ultime quattro sfide dei 32esimi di finale, si completa il quadro dei 16esimi della Coppa Italia. Il Sassuolo avanza e lo fa in compagnia di Pisa e Cremonese, mentre il Lecce si aggiunge all'elenco di squadre del massimo campionato che hanno già salutato la competizione. Tra le notizie del giorno. Furto al Mume di Messina, ritrovato furgone usato dai ladri. Svolta nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo Regionale a Cascina. Agenti della squadra mobile hanno ritrovato e sequestrato il furgone utilizzato dai ladri per la fuga, individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Dall'estero. Guterres, Iran e Stati Uniti riprendano negoziati, non esiste soluzione militare. L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha riferito il portavoce Stephane Dujarric, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, invitando i due stati ad abbassare i toni della retorica degli ultimi giorni. Cambiamo argomento. Elkan Juve in fase di costruzione, l'importante è farla bene. Lo scudetto manca da 6 anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli. Tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire. Siamo in una fase di costruzione. L'importante è fare bene ciò. Sul fronte internazionale. Trump israeliani non colpiscano Gaza. Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Tra le notizie del giorno. Christensen Atalanta Club ambizioso, Sarri decisivo per la mia scelta. Ho scelto l'Atalanta perché conosco bene questa società, è un club con grande ambizione, ha raggiunto grandi risultati a livello europeo, ho pensato subito fosse la scelta giusta per me. Thomas Christensen è arrivato a Bergamo dopo una trattativa lampo, all'Udinese 22 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza, e la pesante eredità lasciata da Berat Jim City, trasferitosi nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Guardiamo oltre confine. Ucraina, Kallas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Io non voglio morir cantante, se al buon sonno del padrone servirà la mia canzone. A gola storta voglio cantare.

santa beneficenza. Chiudete la cella, lasciatemi stare, di libertà vostra.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. In Coppa Italia il Palermo piega il Lecce, ok Sassuolo e Cremonese. Con le ultime quattro sfide dei 32esimi di finale, si completa il quadro dei 16esimi della Coppa Italia. Il Sassuolo avanza e lo fa in compagnia di Pisa e Cremonese, mentre il Lecce si aggiunge all'elenco di squadre del massimo campionato che hanno già salutato la competizione. Tra le notizie del giorno. Furto al Mume di Messina, ritrovato furgone usato dai ladri. Svolta nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale a Cascina. Agenti della squadra mobile hanno ritrovato e sequestrato il furgone utilizzato dai ladri per la fuga, individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Dall'estero. Guterres, Iran e Stati Uniti riprendano negoziati, non esiste soluzione militare. L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha riferito il portavoce Stephane Dujarric, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, invitando i due stati ad abbassare i toni della retorica degli ultimi giorni. Cambiamo argomento. Elkan Juve in fase di costruzione, l'importante è farla bene. Lo scudetto manca da 6 anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli. Tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire. Siamo in una fase di costruzione. L'importante è fare bene ciò. Sul fronte internazionale. Trump: israeliani non colpiscano Gaza. Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Tra le notizie del giorno. Christensen: Atalanta club ambizioso, Sarri decisivo per la mia scelta. Ho scelto l'Atalanta perché conosco bene questa società, è un club con grande ambizione, ha raggiunto grandi risultati a livello europeo, ho pensato subito fosse la scelta giusta per me. Thomas Christensen è arrivato a Bergamo dopo una trattativa lampo, all'Udinese 22 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza, e la pesante eredità lasciata da Berat Jim City, trasferitosi nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Guardiamo oltre confine. Ucraina, Kallas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedi.

0: Radio Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Anne.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: The best music in the city, yeah.
0: Radio Delta.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Ed è questa l'estate di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto da Daniele Dalmuto, anche oggi pronto a farvi conoscere il miglior mercato indipendente. Siamo nel nostro studio, chiusi dentro, grazie al cielo, al freschino, con il climatizzatore funzionante, e proprio così, onde evitare questi pesantissimi, queste botte di calore che sinceramente a me personalmente stanno un pochino devastando. Ho voglia di andare al mare, in piscina, insomma, ho voglia di rinfrescarmi, però comunque ho anche voglia di presentarvi

E ricominciamo con Antonio Summa, il suo nuovissimo singolo, l'ultima uscita, Flashback, segna il ritorno dell'artista come frontman tra energia funk e memoria positiva.

La nuova versione del singolo dell'artista messinese Vicentino d'adozione, dedicata alla notte, ai lidi e all'energia dell'estate 2026. Lui è D'Agostino con Estate Italiana.

Sono solo nuvole di Gianluca Naldi, brano struggente dedicato alla nonna dell'artista che racchiude le emozioni, i ricordi intrisi di nostalgia delle estati passate da ragazzo in campagna a contatto con la natura e gli animali, godendo degli ampi spazi a disposizione. C'è il rimpianto di un periodo della vita che non ritorna, quello della spensieratezza e della libertà totale.

0: E torna anche Giulia Tosoni, artista che abbiamo in più occasioni ospitato all'interno di On Air e anche all'interno di Supermarket Show. Ritorna con Smoking Nero.
1: Un saluto a tutti gli amici di On Air da Giulia Tosoni.

Cool, il nuovo singolo dei Locksover, una band nata a Piacenza ma che ama raccontare quello che vede attorno a sé in un modo diretto e concreto. Questa canzone parla di un tema molto attuale, di quando la ribellione smette di essere qualcosa di vero e diventa solo un'immagine, una frase giusta da mettere sui social per sembrare diversa.

Dylan Phoenix, nome d'arte di Alessandro Vezzoni, nasce a Pietrasanta nel 78 nella provincia di Lucca. È autore, compositore, produttore, polistrumentista. La carriera musicale incomincia nel 1995 militando in gruppi e band gothic metal e dark wave. Ha imparato a suonare molti strumenti musicali nel sostituire gli elementi delle band quando un elemento mancava. Arriva Donair con il suo brano Ombre.

vincitore ai Dance Music Award come miglior DJ producer dance italiano per 2 anni consecutivi. Dopo il grande successo riscontrato con la sua Emborracciado, arriva puntuale per la stagione estiva 2026 il follow up Offline su Network International, nuovo singolo di Joe Bertè interpretato dal cantante cubano Dago H. Off.

Luciano Rock, la mia generazione, negli anni 80, adolescente, studia privatamente chitarra classica, poi intraprende un percorso autodidatta di chitarra acustica e voce. Inizia a scrivere canzoni dall'età di 16 anni, testi e accordi.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. In Coppa Italia il Palermo piega il Lecce, ok Sassuolo e Cremonese. Con le ultime quattro sfide dei 32esimi di finale, si completa il quadro dei 16esimi della Coppa Italia. Il Sassuolo avanza e lo fa in compagnia di Pisa e Cremonese, mentre il Lecce si aggiunge all'elenco di squadre del massimo campionato che hanno già salutato la competizione. Dall'estero. Trump israeliani non colpiscano Gaza, Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Tra le notizie del giorno. Furto al Mume di Messina, ritrovato furgone usato dai ladri. Svolta nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale a Cascina. Agenti della squadra mobile hanno ritrovato e sequestrato il furgone utilizzato dai ladri per la fuga, individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Sul fronte internazionale. Guterres, Iran e Stati Uniti riprendano negoziati, non esiste soluzione militare. L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha riferito il portavoce Stefan Dujarric, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, invitando i due stati ad abbassare i toni della retorica degli ultimi giorni. Cambiamo argomento. Elkan Juve in fase di costruzione, l'importante è farla bene. Lo scudetto manca da 6 anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli. Tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire. Siamo in una fase di costruzione. L'importante è fare bene ciò. Tra le notizie del giorno. Christensen Atalanta club ambizioso, Sarri decisivo per la mia scelta. Ho scelto l'Atalanta perché conosco bene questa società. È un club con grande ambizione. Ha raggiunto grandi risultati a livello europeo. Ho pensato subito fosse la scelta giusta per me. Thomas Christensen è arrivato a Bergamo dopo una trattativa lampo, all'Udinese 22 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza, e la pesante eredità lasciata da Berat Jim City, trasferitosi nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Guardiamo oltre confine. Ucraina, Callas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.

E chiudiamo con un'anteprima radiofonica. Lei è Rita S con Merce Rara, che con questo singolo che uscirà ufficialmente il 6 di marzo su tutte le piattaforme digitali. Il singolo Merce Rara è un manifesto di autenticità, parla della scelta di restare fedeli a se stessi in un'epoca che spinge all'omologazione, ribaltando la parola merce in qualcosa di prezioso, unico e non negoziabile. Un pop lento, introspettivo, che mette al centro la voce e le parole.

E questa è la musica di On Air. Vi ricordo che potrete inviarci una mail ad onair@supermarketradio.it oppure ad info@supermarketradio.it per allegare un vostro brano e soprattutto contatto telefonico.

0: come dirtelo.
1: E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana. Vi ricordo che per riascoltarci basta collegarsi su TuneIn, Amazon Music o Audible e cercare Daniele Dal Muto, il nome del conduttore, ed entrare nel nostro mondo di On Air, nel mondo di Supermarket Show, insomma anche delle interviste di Supermarket che verranno poi soprattutto aggiornate anche con i ragazzi che porteranno le loro esperienze personali all'interno di On Air, verranno sempre aggiornate nella sezione delle interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla seconda puntata e vi mando un caloroso saluto.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. In Coppa Italia il Palermo piega il Lecce, ok Sassuolo e Cremonese. Con le ultime quattro sfide dei 32esimi di finale, si completa il quadro dei 16esimi della Coppa Italia. Il Sassuolo avanza e lo fa in compagnia di Pisa e Cremonese, mentre il Lecce si aggiunge all'elenco di squadre del massimo campionato che hanno già salutato la competizione. Dall'estero. Trump israeliani non colpiscano Gaza, Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Tra le notizie del giorno. Furto al Mume di Messina, ritrovato furgone usato dai ladri. Svolta nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo Regionale a Cascina. Agenti della squadra mobile hanno ritrovato e sequestrato il furgone utilizzato dai ladri per la fuga, individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Sul fronte internazionale. Guterres, Iran e Stati Uniti riprendano negoziati, non esiste soluzione militare. L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha riferito il portavoce Stefano Dujarric, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, invitando i due stati ad abbassare i toni della retorica degli ultimi giorni. Cambiamo argomento. Elkan Juve in fase di costruzione, l'importante è farla bene. Lo scudetto manca da 6 anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli. Tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire. Siamo in una fase di costruzione. L'importante è fare bene ciò. Tra le notizie del giorno. Christensen Atalanta club ambizioso, Sarri decisivo per la mia scelta. Ho scelto l'Atalanta perché conosco bene questa società. È un club con grande ambizione. Ha raggiunto grandi risultati a livello europeo. Ho pensato subito fosse la scelta giusta per me. Thomas Christensen è arrivato a Bergamo dopo una trattativa lampo, all'Udinese 22 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza, e la pesante eredità lasciata da Berat Jim City, trasferitosi nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Guardiamo oltre confine. Ucraina, Kallas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta, un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Scoperta a Grosseto maxi frode legata al superbonus, sequestri per 36 milioni. Maxi sequestro da oltre 36 milioni di euro a Grosseto per una ingente truffa sul superbonus 110%. La Guardia di Finanza, coordinata dalla locale procura, ha eseguito il provvedimento contro un general contractor e il suo amministratore, accusati di aver generato crediti fittizi per oltre 40 milioni di euro. Dall'estero. Ucraina, 1.158 attacchi russi ultime 24 ore a Zaporizhia, 2 morti e 4 feriti. Sono stati 1.158 gli attacchi russi contro 59 località nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, con 2 morti e 4 feriti. Lo ha riferito il governatore regionale Ivan Fedorov, citato da Ukrinform. Tra le notizie del giorno. In Coppa Italia il Palermo piega il Lecce, ok Sassuolo e Cremonese. Con le ultime 4 sfide dei 32esimi di finale, si completa il quadro dei 16esimi della Coppa Italia. Il Sassuolo avanza e lo fa in compagnia di Pisa e Cremonese, mentre il Lecce si aggiunge all'elenco di squadre del massimo campionato che hanno già salutato la competizione. Cambiamo argomento. Furto al Mume di Messina, ritrovato furgone usato dai ladri. Svolta nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale a Cascina. Agenti della squadra mobile hanno ritrovato e sequestrato il furgone utilizzato dai ladri per la fuga, individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Sul fronte internazionale. Guterres, Iran e Stati Uniti riprendano negoziati, non esiste soluzione militare. L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha riferito il portavoce Stefan Dujarric, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, invitando i due stati ad abbassare i toni della retorica degli ultimi giorni. Tra le notizie del giorno. Elkan Juve in fase di costruzione, l'importante è farla bene. Lo scudetto manca da 6 anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli. Tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire. Siamo in una fase di costruzione. L'importante è fare bene ciò. Guardiamo oltre confine. Trump israeliani non colpiscano Gaza. Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

anche quest'oggi con Supermarket, cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un calorosissimo saluto da Daniele Dalmuto, già trincerato qui dietro la scrivania nel suo ufficio, da sopra vi posso vedere, mi raccomando non rubate nulla, perché tanto io qui ho gli occhiali a raggi X, come quelli che vendevano nei primi anni 80, ve li ricordate nei giornali, 10.000 lire, con questi occhiali puoi vedere le donne nude, puoi vedere le donne senza vestiti, insomma, io li ho provati, era un cartone disegnato, comunque una delle mie prime fregature che poi insomma dopo ne sono successe tante altre. Comunque, a prescindere da questo, vi invito a mettere la monetina nel carrello ed incominciamo.

E per la notizia assurda di quest'oggi andiamo in Uzbekistan, dove pensate, la maestra d'asilo è stata fermata dalla polizia con 25 bambini in auto, adesso giustificata dicendo lo faccio spesso. Appunto, questa maestra d'asilo trasportava nella sua piccola automobile 25 bambini. Il video virale è stato pubblicato sui social dalla polizia stradale di Bukhara in Uzbekistan e mostra i piccoli stipati dentro una Chevrolet Spark, una delle utilitarie più piccole in circolazione. In 6 sono seduti sul sedile anteriore vicino al posto del conducente, uno era annicchiato nello spazio per le gambe, 15 sono stretti sui sedili posteriori e il resto nel minuscolo bagagliaio. Una scena che ha lasciato sbigottito i poliziotti, che hanno dovuto aiutare i piccoli, alcuni visibilmente scossi, a scendere dal veicolo. Ma in Italia cosa sarebbe successo? Avrebbero messo in carcere la maestra e anche i genitori della maestra, perché insomma...

0: Oggi invece festeggiamo Virone di Roerdalen. Virone di Roerdalen o Viro, o per gli amici Viro, quindi o Virone, o Viro, si faceva chiamare così. È stato un vescovo e missionario irlandese. Virone era originario dell'Irlanda, a sto punto mi viene anche il dubbio che la pronuncia non sia Virone ma Virwan magari, non lo so. Comunque, dove divenne vescovo? Verso la fine del XVIII secolo. Partì come missionario per la Bassa Mosa insieme al vescovo Blenkelmo e al diacono Odgero per evangelizzare i frisoni, che non sono un tipo di biscotti o di snack, sono proprio una popolazione che non so neanche se esista ancora. Pipino di Herstal, maggiordomo di Austrasia, donò loro una terra chiamata Petersberg presso Roermond nella provincia di Overijssel. Ho beccato un santo impronunciabile in qualsiasi cosa. Comunque, dove i tre missionari fondarono un monastero chiamato poi Sint Oldenberg. I tre missionari condussero nel monastero una vita esemplare ed apostolica fra le popolazioni ancora non cristiane.
1: Pronto?
0: Signora, salve, scusi il disturbo. No, mi perdoni, per la pronuncia corretta, quindi, come secondo lei, qual è?
1: Non ho capito niente.
0: No, ha sentito che abbiamo parlato di Virone, no? Però siccome è irlandese, secondo lei Virone o Virwan, per pronunciarlo correttamente?
1: Ma che ne so, io che ho fatto la quinta elementare, che ne so.
0: Quindi lei non si intende neanche di vescovi o missionari, quindi?
1: No.
0: Ah, però è di Perugia, giusto?
1: Sì, Perugia.
0: Qual è il santo, diciamo, tipico perugino, qual è in questo caso? Magari lo cambiamo.
1: Il santo?
0: Sì.
1: Vicino c'è Sant'Ubalda, Gubbio.
0: Sant'Ubalda?
1: Sant'Ubaldo.
0: Ubaldo, beh, è maschile, però quando si festeggia, non in questo periodo.
1: Sì, anche a settembre, sì.
0: Ah, ok, quindi eventualmente potrebbe essere anche gemellato con Virwan di Roerdalen, quello di cui abbiamo letto ora. Secondo lei si può fare?
1: Ah, non lo so, guardi.
0: Ho capito. Va bene.
1: Cerchi altrove.

0: Ok, guardi, poi la saluto subito. Per questo Santo Ubaldo si prepara qualche dolcetto particolare? Viene festeggiato anche in paese?
1: Sì, lo festeggiano, però io non è che non ho quasi mai partecipato.
0: Okay, però il dolce tipico qual è lì per il santo? Poi la saluto.
1: I tozzetti, Vincenzo.
0: I tozzetti, buoni, quelli che si mettono nel vino, giusto? Che sì, si mangiano nel vino.
1: Sì.
0: Ah, molto buoni. D'accordo, la ringraziamo, buon proseguimento.
1: Anche a lei, buonasera.

0: Signora, salve, scusi il disturbo, gentilmente, supermarket Meteo, e abbiamo un problema col satellite sulla zona provincia d'Alessandria. Potrebbe dirci gentilmente oggi com'è la situazione meteorologica lì dalle sue parti?
1: È bellissimo qua.
0: È soleggiato, quindi temperature anche un po' sopra la media?
1: Sì, temperature ottime, soleggiato, sì, non è proprio un sole fantastico, ma insomma soleggiato.
0: È che zona Alessandria solitamente è sempre abbastanza velato, non so se è una questione di umidità.
1: Ma oggi sì, è un pochino velato, è la prima giornata, perché sennò, ma comunque è bello.
0: È una bella giornata, ecco, sì, forse sì. Con le temperature un po' sopra la media stagionale. E, ci sono venti, signora, oppure la giornata è calma?
1: No, niente, qua venti è difficile. Niente, tutto fermo.
0: Una buona giornata, una bella giornata,
1: sì,
0: diciamo
1: una
0: così.
1: Bella giornata.
0: D'accordo, grazie, la
1: buongiorno,
0: saluto.
1: Buongiorno.

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi il disturbo gentilmente, servizio dell'ora esatta. Potrebbe dirci indicativamente a quest'ora lì dalle sue parti che ore sono?
0: Che ore sono?
1: Dalle sue parti, sì, per la regolazione nazionale dell'ora esatta.
0: Io faccio, dico quasi quasi un quarto alle 11.
1: Zona Novi Ligure, giusto? Provincia d'Alessandria?
0: Sì.
1: Ok, circa lo stesso orario che c'è proprio anche Alessandria Centro, non dovrebbe essere molto... molto distante. Quindi ha detto un quarto alle, scusi?
0: Un quarto alle 11.
1: Ok, la ringraziamo molto, le auguriamo una buona giornata. Salve.
0: Altrettanto, grazie.
2: Oh boy.

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi, la redazione di Chi fu visto, gentilmente, chiamavamo in merito all'indagine redazionale, signor Alfredo?
0: Mio marito non c'è.
1: Ah, cioè non c'è, che è scomparso, non che è morto, cioè che è scomparso, che non lo trovate più?
0: No, più? Assolutamente, non c'è, è impegnato adesso.
1: No, come mai ci hanno segnalato appunto questo nome Alfredo in questa zona di Parma come persona scomparsa?
0: C'è stato no, guardi, adesso glielo passo perché stava in bagno.
1: Ah, Alfredo, ok, grazie.
0: Lo signore mi desca a te.
2: Sì, pronto.
1: Sì, salve, scusi il disturbo. No, la redazione di Chi fu visto, come ha detto sua moglie, siccome partono queste indagini redazionali quando c'è la scomparsa di qualcuno inteso come allontanamento volontario, però in questo caso lei è a casa, quindi non capisco perché ci abbiano segnalato una sua sparizione.
2: Cosa vorrebbe dire? Scusi.
1: Cioè, no, dico, lei non si è allontanato, nel senso, perché noi siamo la trasmissione Chi fu visto, presente quando scompare.
2: Errore, mi spiace, non ho tempo da perdere.
1: Lei non scompare, quindi?
2: No.

0: Amici di Supermarket Show, ora con noi collegata telefonicamente, ve l'ho annunciato poco fa, un'artista direttamente varesina, se non erro. Lei si chiama Splendore con il suo singolo Ci vorrebbe musica. Splendore, benvenuta a Supermarket.
1: Grazie e un saluto a tutti.
0: Ciao Splendore. Allora, intanto, il tuo singolo oggi Ci vorrebbe musica, una canzone molto particolare, molto interessante, ma prima di entrare nel vivo del brano, dacci qualche notizia su di te, raccontati un po', chi è Splendore?
1: Allora, prima di tutto Splendore è un nome d'arte, ma è proprio il mio vero cognome. Sì, ho già iniziato da si può dire bambina ad approcciarmi alla musica grazie a mia mamma lirica, e già negli anni 80 mettemmo insieme questo complesso, girammo per tutta l'Italia in tutte le balere. Nel 99 entrai a far parte, tuttora faccio parte del gruppo gospel, e finché poi ho deciso finalmente di fare un singolo.
0: Ah, quindi è una cosa proprio come si dice, un entrare nella musica solista di adesso, non è una cosa che tu hai già fatto anche in passato?
1: Allora negli anni 80 io cantavo già da solista, però la prima volta che ho fatto un singolo proprio tutto mio, diciamo.
0: Ah, ho capito, interessante questa cosa. Ed entriamo proprio ora nel vivo di questa tua canzone Ci vorrebbe musica, che solo il titolo dà la possibilità di poterti fare tante domande. Allora, tu hai descritto questa canzone come un invito a lasciarsi attraversare. Qual è il modo secondo te ideale per poterla ascoltare la prima volta, per coglierne tutta la profondità?
1: Allora, questa canzone la scelsi tra tanti altri testi proprio perché l'ho fatta mia, perché se uno ascolta bene questo singolo, soprattutto le parole, proprio la possibilità all'ascoltatore di lasciarsi andare, no? Nel senso che la melodia aiuta, sappiamo tutti che la musica è anche musicoterapia, e aiuta, come ha aiutato me, proprio attraversando dei momenti bui, mi sono lasciata abbandonare proprio dalla melodia, dalla musica, mi ha aiutato tantissimo. E infatti dice la canzone: il mondo fuori grida, ma io resto qui. Quindi proprio come dire alle persone: lasciatevi andare, fatevi trasportare dalla melodia, lasciate fuori tutto quello che è brutto, tutta la tristezza, e fatevi proprio cullare, insomma, dalla musica.
0: Allora mi viene proprio da farti questa domanda: molto spesso noi cerchiamo rifugio nelle persone, tu ovviamente in questo caso lo hai cercato nelle note, quindi la musica è una compagna più fedele degli esseri umani?
1: Sì, mi ha accompagnata per tutta la vita, almeno a me ha fatto questo, ed è quello che io cerco di trasmettere agli altri. A volte le persone aiutano, però ogni testa è un mondo, quindi ognuno ti dice quello che vuole, mentre la musica ti lasci proprio, entri in un mondo tuo, entri in un'altra dimensione.
0: È un po' come una meditazione, è un po' come il meditare.
1: È come una meditazione, esatto. Se tu chiudi gli occhi, ascolti le note, la melodia, veramente vai vai in un altro mondo, proprio ti lasci trasportare completamente e ti guarisce l'anima soprattutto.
0: Che molto a volte è più importante spesso avere un'anima, come si dice, curata, pura, che il corpo. Il corpo poi è una conseguenza di quello che viene dopo.
1: Il corpo, esatto. L'anima e l'anima sono due cose ben distinte.
0: Allora Splendore, a questo punto dacci tutti i contatti per poterti trovare sul web e soprattutto anche dove poter ascoltare Ci vorrebbe musica, immagino già caricata sulle principali piattaforme.
1: Sì, sono dappertutto, sono in tutti, cioè potete guardarmi dappertutto, su Spotify, su Facebook, dappertutto, mi trovate dappertutto, YouTube, quindi potete ascoltarlo, basta digitare Ci vorrebbe musica, Splendore.
0: Esattamente, perfetto Splendore, io ti ringrazio tanto di essere stata in nostra compagnia, è stato veramente un piacere scambiare questa veloce chiacchierata con te, purtroppo il tempo radiofonico è molto tiranno.
1: Immagino.
0: E ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo
1: grazie.
0: Percorso artistico, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie di cuore.

0: Pronto?
1: Sì, salve, chiedo scusi.
0: Chi parla?
1: Sì, salve, guardi, è l'organizzazione appunto per l'orchestra di folklore trentino, che stiamo arrivando giù, io penso entro un paio d'ore a Calzignano Terme dovremmo essere lì.
0: E cosa dovevi fare io, scusi?
1: Ah no, per noi abbiamo, secondo, ci hanno dato la pensione, dunque questo deve essere il bed and breakfast Golina 3, giusto?
0: Sì, ma non c'è nessun breakfast.
1: Ah, non lo so, perché noi ci hanno appunto commissionato, perché è l'orchestra folcloristica trentina. Scusi, perché stanno provando sul pullman, un attimo, chiedo scusa, un attimo.
0: No, le chiedo scusa io, perché questa è una casa privata.
1: No, scusi, perché stanno suonando, un attimo, provo a farlo un attimo,
0: Sì.
1: Scusate, sono al telefono un attimo col bed and breakfast, un attimo. Perché c'è il concerto stasera di musica trentina, non so se lei ha avuto modo di leggere sul giornale, organizzato dal comune di Padova.
0: No, sinceramente no.
1: Vabbè, comunque niente, no, siccome noi abbiamo come postazione lì, volevamo sapere se era possibile avere un brodino stasera, eventualmente senza appesantirci troppo, perché poi dopo non riescono a suonare.
0: No, ma guardi, proprio, questa è una casa privata, non c'è nessun bed and breakfast paese qua.
1: Sì, ma noi abbiamo questo ricontrollo, un attimo, scusi, perché intanto suonano, le chiedo scusa se sotto si sente.
0: Sì, no, è che viene scusa, io però
1: allora, scusi, noi abbiamo detto bed and breakfast, via 3. Calzignano Terme.
0: Sì, ma ho capito, il nome sarebbe, l'indirizzo è giusto.
1: Sì.
0: Però questa è una casa privata, non è un bed and breakfast.
1: Però dove vanno sti qui? Perché sono in 3 stasera, devono riposarsi prima di andare a suonare, dormire la notte, come fanno?
0: Non lo so mica io, lei con chi è, da chi è stato contattato?
1: Ah no, ma noi abbiamo fatto tramite l'organizzazione, ha organizzato tutto l'etichetta, diciamo, che gestisce questo trio, tramite, penso, un'agenzia, non lo so, io sono solo l'accompagnatore che li sto portando.
0: Le richiedo di nuovo scusa, ma questa è una casa privata, proprio non affittiamo stanze.
1: Ma non può, tipo per stasera magari non anche cioè hanno anche il sacco a pelo, eventualmente dormono anche per terra, perché non sappiamo dove andare.
0: No, guardi, se vuole passare in paese c'è un albergo incontro, ma questa casa non ha un breakfast, non ho posto.
1: No, e come facciamo noi adesso, se sappiamo, perché anche il pullman sta arrivando, c'è posto per il pullman per parcheggiare eventualmente lì nella strada?
0: Ma no, è un cortile privato, non ha proprio niente, come dice per lei.
1: E come facciamo allora noi adesso?
0: Ascolti, lei dovrebbe arrivare in paese e vedere di trovare qualcuno.
1: Allora guardi, facciamo una cosa, visto che evidentemente siamo stati vittime anche noi forse di un errore, noi eventualmente ci informiamo così per andare da un'altra parte, però non è che ci può fare, non so, 3 panini, passiamo al volo, così ci sciacquiamo e andiamo via, così, perché non sappiamo dove fermarci.
0: Mi dispiace proprio, guardi, se si ferma in paese qualcosa trova, ma io questa, sono a casa da sola momentaneamente, però anche se arriva mio figlio non abbiamo disponibilità, non è per offrirgli un panino.
1: Ma
0: proprio.
1: Non è, scusi, non è che suo figlio abbia aperto un bed and breakfast e non le abbia detto nulla?
0: No, vive con me mio figlio, perciò non è sicura.
1: Ho capito, scusi che stanno suonando ancora, un attimo che chiudo, ecco, perché fa le prove che hanno questo concerto di folklore trentino.
0: Guardi, se lei arriva in paese, magari vuole chiedere che vicino alla chiesa, saranno 200-300 metri, 500 al massimo, c'è un signor Danieletto, che lui ha il bar e anche camere con alloggio, se può ospitarvi lui.
1: Ma quindi da lei non possiamo venire, quindi?
0: No, perché non ho niente io per potervi offrire, mi dispiace, è nelle vicinanze della farmacia.
1: Va bene, allora proveremo lì, la ringraziamo allora lo stesso, scusi se c'è stato questo inghippo, capitano a volte queste cose, va
0: sì,
1: bene allora.
0: Ogni tanto succede.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, ma non posso venire in corso.
1: D'accordo, molto gentile, grazie, buona

0: il supermarket, la radio nel carrello, chissà dove saranno andati poi ad alloggiare i tre musicanti che vengono dal Trentino di musica folcloristica, non lo so, non ci interessa, insomma, cavoli loro. Vi ringrazio molto di essere stati con me anche per questa puntata. Vi ricordo, prima dei saluti finali, che potrete riascoltarci su TuneIn, Amazon Music ed Audible, sia questa puntata ma anche le puntate più vecchie. Grazie ancora per essere stati in mia compagnia. Appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Delta.
3: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Scoperta a Grosseto maxi frode legata al super bonus, sequestri per 36 milioni. Maxi sequestro da oltre 36 milioni di euro a Grosseto per una ingente truffa sul super bonus 110%. La Guardia di Finanza, coordinata dalla locale procura, ha eseguito il provvedimento contro un general contractor e il suo amministratore, accusati di aver generato crediti fittizi per oltre 40 milioni di euro. Dall'estero. Ucraina, 1.158 attacchi russi ultime 24 ore a Zaporizhia, 2 morti e 4 feriti. Sono stati 1.158 gli attacchi russi contro 59 località nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, con 2 morti e 4 feriti. Lo ha riferito il governatore regionale Ivan Fedorov, citato da Ukrinform. Tra le notizie del giorno. In Coppa Italia il Palermo piega il Lecce, ok Sassuolo e Cremonese. Con le ultime 4 sfide dei 32esimi di finale, si completa il quadro dei 16esimi della Coppa Italia. Il Sassuolo avanza e lo fa in compagnia di Pisa e Cremonese, mentre il Lecce si aggiunge all'elenco di squadre del massimo campionato che hanno già salutato la competizione. Cambiamo argomento. Furto al Mume di Messina, ritrovato furgone usato dai ladri. Svolta nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale a Cascina. Agenti della squadra mobile hanno ritrovato e sequestrato il furgone utilizzato dai ladri per la fuga, individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Sul fronte internazionale. Guterres, Iran e Stati Uniti riprendano negoziati, non esiste soluzione militare. L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha riferito il portavoce Stefan Dujarric, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, invitando i due stati ad abbassare i toni della retorica degli ultimi giorni. Tra le notizie del giorno. Elkan Juve in fase di costruzione, l'importante è farla bene. Lo scudetto manca da 6 anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli, tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire, siamo in una fase di costruzione, l'importante è fare bene ciò. Guardiamo oltre confine. Trump israeliani non colpiscano Gaza, Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
4: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
17: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
18: Odio questa notte.
17: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
16: Ali.
17: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Addio a Fulvio Lucisano. Il produttore cinematografico aveva 98 anni. È morto oggi all'età di 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano. Lo comunica la figlia Paola sui social network. Tra le notizie del giorno. Scoperta a Grosseto maxi frode legata al super bonus, sequestri per 36 milioni. Maxi sequestro da oltre 36 milioni di euro a Grosseto per una ingente truffa sul super bonus 110%. La Guardia di Finanza, coordinata dalla locale procura, ha eseguito il provvedimento contro un general contractor e il suo amministratore, accusati di aver generato crediti fittizi per oltre 40 milioni di euro. Dall'estero. Ucraina, 1.158 attacchi russi ultime 24 ore a Zaporizhia, 2 morti e 4 feriti. Sono stati 1.158 gli attacchi russi contro 59 località nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, con 2 morti e 4 feriti. Lo ha riferito il governatore regionale Ivan Fedorov, citato da Ukrinform. Cambiamo argomento. In Coppa Italia il Palermo piega il Lecce, ok Sassuolo e Cremonese. Con le ultime 4 sfide dei 32esimi di finale, si completa il quadro dei 16esimi della Coppa Italia. Il Sassuolo avanza e lo fa in compagnia di Pisa e Cremonese, mentre il Lecce si aggiunge all'elenco di squadre del massimo campionato che hanno già salutato la competizione. Tra le notizie del giorno. Furto al Mume di Messina, ritrovato furgone usato dai ladri. Svolta nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale a Cascina. Agenti della squadra mobile hanno ritrovato e sequestrato il furgone utilizzato dai ladri per la fuga, individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Sul fronte internazionale. Guterres, Iran e Stati Uniti riprendano negoziati, non esiste soluzione militare. L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha riferito il portavoce Stefano Dujarric, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, invitando i due stati ad abbassare i toni della retorica degli ultimi giorni. Cambiamo argomento. El Can Juve in fase di costruzione, l'importante è farla bene. Lo scudetto manca da 6 anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli. Tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire. Siamo in una fase di costruzione. L'importante è fare bene ciò. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami senza interrompere.

stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Addio a Fulvio Lucisano. Il produttore cinematografico aveva 98 anni. È morto oggi all'età di 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano. Lo comunica la figlia Paola sui social network. Tra le notizie del giorno. Scoperta a Grosseto maxi frode legata al superbonus, sequestri per 36 milioni. Maxi sequestro da oltre 36 milioni di euro a Grosseto per una ingente truffa sul superbonus 110%. La Guardia di Finanza, coordinata dalla locale procura, ha eseguito il provvedimento contro un general contractor e il suo amministratore, accusati di aver generato crediti fittizi per oltre 40 milioni di euro. Dall'estero. Ucraina, 1.158 attacchi russi ultime 24 ore a Zaporizhia, 2 morti e 4 feriti. Sono stati 1.158 gli attacchi russi contro 59 località nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, con 2 morti e 4 feriti. Lo ha riferito il governatore regionale Ivan Fedorov, citato da Ukrinform. Cambiamo argomento. In Coppa Italia il Palermo piega il Lecce, ok Sassuolo e Cremonese. Con le ultime 4 sfide dei 32esimi di finale, si completa il quadro dei 16esimi della Coppa Italia. Il Sassuolo avanza e lo fa in compagnia di Pisa e Cremonese, mentre il Lecce si aggiunge all'elenco di squadre del massimo campionato che hanno già salutato la competizione. Tra le notizie del giorno. Furto al Mume di Messina, ritrovato furgone usato dai ladri. Svolta nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale a Cascina. Agenti della squadra mobile hanno ritrovato e sequestrato il furgone utilizzato dai ladri per la fuga, individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Sul fronte internazionale. Guterres, Iran e Stati Uniti riprendano negoziati, non esiste soluzione militare. L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha riferito il portavoce Stéphane Dujarric, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, invitando i due stati ad abbassare i toni della retorica degli ultimi giorni. Cambiamo argomento. Elkan Juve in fase di costruzione, l'importante è farla bene. Lo scudetto manca da 6 anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli. Tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire. Siamo in una fase di costruzione. L'importante è fare bene ciò. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì. The best music in the
0: city, yeah. Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Unione Europea. Pichetto invidi buate misure su flessibilità. Importante ci sia nucleare. Sono già state individuate alcune potenziali misure che rispondono ai requisiti e agli ambiti di intervento indicati dalla Commissione Europea. Sono in corso gli approfondimenti necessari sugli aspetti tecnici e sull'ammissibilità delle singole misure, anche con riferimento ai profili di finanza pubblica, così da poter valutare pienamente le opportunità offerte dalla nuova clausola per l'energia. Tra le notizie del giorno. Addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi. È morto Varenne. Il cavallo italiano, che era nato a Copparo nel 1995, è stato un grande trottatore, ritenuto da molti il più forte di tutti i tempi. Cambiamo argomento. Ottima Italia, Doriano, il digitale cambia tutto, ma l'uomo resta centrale. Negli ultimi anni la comunicazione ha subito un'evoluzione enorme. Circa 15 anni fa, il media planning digitale veniva considerato quasi come un'aggiunta. Tra le notizie del giorno. Cagliari, Trepi resta sedato ma lieve miglioramento. Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Joel Trepi, giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa. Cambiamo argomento. Addio a Fulvio Lucisano. Il produttore cinematografico aveva 98 anni. È morto oggi all'età di 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano. Lo comunica la figlia Paola sui social network. Tra le notizie del giorno. Scoperta a Grosseto maxi frode legata al superbonus, sequestri per 36 milioni. Maxi sequestro da oltre 36 milioni di euro a Grosseto per una ingente truffa sul superbonus 110%. La Guardia di Finanza, coordinata dalla locale procura, ha eseguito il provvedimento contro un general contractor e il suo amministratore, accusati di aver generato crediti fittizi per oltre 40 milioni di euro. Dall'estero. Ucraina, 1.158 attacchi russi ultime 24 ore a Zaporizhia, 2 morti e 4 feriti. Sono stati 1.158 gli attacchi russi contro 59 località nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, con 2 morti e 4 feriti. Lo ha riferito il governatore regionale Ivan Fedorov, citato da Ukrinform. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. We'll be right back.

0: succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: E scusi tanto se non è niente.
0: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Unione Europea. Pichetto invidi vuote misure su flessibilità. Importante ci sia nucleare. Sono già state individuate alcune potenziali misure che rispondono ai requisiti e agli ambiti di intervento indicati dalla Commissione Europea. Sono in corso gli approfondimenti necessari sugli aspetti tecnici e sull'ammissibilità delle singole misure, anche con riferimento ai profili di finanza pubblica, così da poter valutare pienamente le opportunità offerte dalla nuova clausola per l'energia. Tra le notizie del giorno. Addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi. È morto Varenne. Il cavallo italiano, che era nato a Copparo nel 1995, è stato un grande trottatore, ritenuto da molti il più forte di tutti i tempi. Cambiamo argomento. Ottima Italia, Doriano il digitale cambia tutto, ma l'uomo resta centrale. Negli ultimi anni la comunicazione ha subito un'evoluzione enorme. Circa 15 anni fa, il media planning digitale veniva considerato quasi come un'aggiunta. Tra le notizie del giorno. Cagliari, Trepi resta sedato ma lieve miglioramento. Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Joel Trepi, giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa. Cambiamo argomento. Addio a Fulvio Lucisano. Il produttore cinematografico aveva 98 anni. È morto oggi all'età di 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano. Lo comunica la figlia Paola sui social network. Tra le notizie del giorno. Scoperta a Grosseto maxi frode legata al super bonus, sequestri per 36 milioni. Maxi sequestro da oltre 36 milioni di euro a Grosseto per una ingente truffa sul super bonus 110%. La Guardia di Finanza, coordinata dalla locale procura, ha eseguito il provvedimento contro un general contractor e il suo amministratore, accusati di aver generato crediti fittizi per oltre 40 milioni di euro. Dall'estero. Ucraina, 1.158 attacchi russi ultime 24 ore a Zaporizhia, 2 morti e 4 feriti. Sono stati 1.158 gli attacchi russi contro 59 località nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, con 2 morti e 4 feriti. Lo ha riferito il governatore regionale Ivan Fedorov, citato da Ukrinform. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e insieme, mano nella mano, scaleremo la nostra hit anche questa settimana. Partiamo subito con la posizione numero 20, dove scivola ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 19 scendono anche loro Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Che risale all'interno della Italian Chart con la Città degli Angeli alla posizione numero 18. Benvenuti, siete nella classifica italiana. Stiamo scalando le 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e siamo arrivati al numero 17, dove risalgono Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa con La Testa Gira, mentre al numero 16 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Fabio Rovazzi insieme alla carissima Risa, Nino D'Angelo e con La Costiera, Amal

Massimo Esposito che è al microfono, la stiamo scalando e attenzione perché oggi ci sono tante novità. Ma lui ormai è da tantissime settimane che è all'interno della classifica. Fulminacci, maledetto me, al numero 15.

Nella Italian Chart risale Fulminacci con Maledetto Me. Al numero 14 è stabile Madame con Mama No Mama. Al numero 13 è stabile Irama con

Ti sei all'interno della Italian Chart. Al numero 11 sono stabili Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.

0: Radio Delta.
1: Su Radio Delta 83 stai ascoltando la Italian Chart. Benvenuti nella classifica italiana, questa è la Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e adesso siamo pronti, dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Al numero 10 è stabile Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Summer Funk.

Ancora una buona estate dalla Italian Chart, la stiamo scalando insieme. Perde qualche posizione anche lei, Gaia, con Bossa Nostra questa settimana al numero

E la Italian Chart continua a suonare i grandi tormentoni dell'estate 2026. Abbiamo ascoltato anche Antidroga con Emma, Fabri Fibra, che risalgono all'ottavo posto. Al numero 7 c'è Anna, mentre attenzione, attenzione, al numero 6 guadagna qualche posizione anche lei, Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Stare con

2026 c'è la Italian Chart sulla vostra radio preferita e ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 5 Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. Al numero 4 è stabile Samora J con la sua Flamenco Paranoia.

E nella Italian Chart ci sono tanti cambiamenti anche sul podio. Siamo arrivati alla posizione numero 3. La scorsa settimana era il primo posto, Tommaso Paradiso, e oggi lo ascoltiamo con Agitare Coca-Cola.

Ogni settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che è al microfono. Siamo alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. E ci sono stravolgimenti sul podio. Al numero 2 risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

In tutta Italia c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. E dobbiamo scoprire la numero uno della settimana, la nuova numero uno. Ma prima riepilogo: al numero 10 Summer Funk con Francesco Gabbani, scende Gaia. Al numero 9 risalgono Emma e Fabri Fibra all'ottavo posto. Anna è stabile al numero 7, risale anche lei Noemi con Tu cosa fai questa sera, alla posizione numero 6. Al numero 5 risalgono anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Flamenco Paranoia con Samurai J al numero 4. Sul podio perde la prima posizione della scorsa settimana Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E al numero 2 risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Grazie per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. E vi lascio nuovamente alla prima posizione, dove tornano Marc Cremond, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Furto al Mume di Messina, riapre il museo, teli neri al posto opere di Antonello. Il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina ha riaperto al pubblico dopo il furto delle opere di Antonello da Messina, ma nelle sale resta evidente il vuoto lasciato dai capolavori sottratti. Al posto delle opere, sulle pareti sono stati sistemati due teli neri, quasi drappi a lutto. Uno copre lo spazio dove erano esposte le tavole del polittico di San Gregorio, l'altro la colonna che ospitava la preziosa tavoletta bifronte con la Madonna col Bambino e Cristo in pietà. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Pichetto invidi vuote misure su flessibilità, importante ci sia nucleare. Sono già state individuate alcune potenziali misure che rispondono ai requisiti e agli ambiti di intervento indicati dalla Commissione Europea. Sono in corso gli approfondimenti necessari sugli aspetti tecnici e sull'ammissibilità delle singole misure, anche con riferimento ai profili di finanza pubblica, così da poter valutare pienamente le opportunità offerte dalla nuova clausola per l'energia. Cambiamo argomento. Addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi. È morto Varenne. Il cavallo italiano, che era nato a Copparo nel 1995, è stato un grande trottatore, ritenuto da molti il più forte di tutti i tempi. Tra le notizie del giorno. Ottima Italia, Doriano il digitale cambia tutto, ma l'uomo resta centrale. Negli ultimi anni la comunicazione ha subito un'evoluzione enorme. Circa 15 anni fa, il media planning digitale veniva considerato quasi come un'aggiunta. Cambiamo argomento. Cagliari, Trepi resta sedato ma lieve miglioramento. Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Joel Trepi, giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa. Tra le notizie del giorno. Addio a Fulvio Lucisano, il produttore cinematografico aveva 98 anni. È morto oggi all'età di 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano. Lo comunica la figlia Paola sui social network. Cambiamo argomento. Scoperta a Grosseto maxi frode legata al superbonus, sequestri per 36 milioni. Maxi sequestro da oltre 36 milioni di euro a Grosseto per una ingente truffa sul superbonus 110%. La Guardia di Finanza, coordinata dalla locale procura, ha eseguito il provvedimento contro un general contractor e il suo amministratore, accusati di aver generato crediti fittizi per oltre 40 milioni di euro. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì. The best music in the city, yeah. Radio

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Furto al Mume di Messina, riapre il museo, teli neri al posto opere di Antonello. Il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina ha riaperto al pubblico dopo il furto delle opere di Antonello da Messina, ma nelle sale resta evidente il vuoto lasciato dai capolavori sottratti. Al posto delle opere, sulle pareti sono stati sistemati due teli neri, quasi drappi a lutto. Uno copre lo spazio dove erano esposte le tavole del polittico di San Gregorio, l'altro la colonna che ospitava la preziosa tavoletta bifronte con la Madonna col bambino e Cristo in pietà. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Pichetto individuate misure su flessibilità, importante ci sia nucleare. Sono già state individuate alcune potenziali misure che rispondono ai requisiti e agli ambiti di intervento indicati dalla Commissione Europea. Sono in corso gli approfondimenti necessari sugli aspetti tecnici e sull'ammissibilità delle singole misure, anche con riferimento ai profili di finanza pubblica, così da poter valutare pienamente le opportunità offerte dalla nuova clausola per l'energia. Cambiamo argomento. Addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi. È morto Varenne. Il cavallo italiano, che era nato a Copparo nel 1995, è stato un grande trottatore, ritenuto da molti il più forte di tutti i tempi. Tra le notizie del giorno. Ottima Italia, Doriano il digitale cambia tutto, ma l'uomo resta centrale. Negli ultimi anni la comunicazione ha subito un'evoluzione enorme. Circa 15 anni fa, il media planning digitale veniva considerato quasi come un'aggiunta. Cambiamo argomento. Cagliari, Trepi resta sedato ma lieve miglioramento. Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Joel Trepi, giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa. Tra le notizie del giorno. Addio a Fulvio Lucisano, il produttore cinematografico aveva 98 anni. È morto oggi all'età di 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano. Lo comunica la figlia Paola sui social network. Cambiamo argomento. Scoperta a Grosseto maxi frode legata al superbonus, sequestri per 36 milioni. Maxi sequestro da oltre 36 milioni di euro a Grosseto per una ingente truffa sul superbonus 110%. La Guardia di Finanza, coordinata dalla locale procura, ha eseguito il provvedimento contro un general contractor e il suo amministratore, accusati di aver generato crediti fittizi per oltre 40 milioni di euro. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
2: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Furto al Mume di Messina, riapre il museo, teli neri al posto opere di Antonello. Il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina ha riaperto al pubblico dopo il furto delle opere di Antonello da Messina, ma nelle sale resta evidente il vuoto lasciato dai capolavori sottratti. Al posto delle opere, sulle pareti sono stati sistemati due teli neri, quasi drappi a lutto. Uno copre lo spazio dove erano esposte le tavole del polittico di San Gregorio, l'altro la colonna che ospitava la preziosa tavoletta bifronte con la Madonna col Bambino e Cristo in pietà. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Pichetto invidi vuote misure su flessibilità, importante ci sia nucleare. Sono già state individuate alcune potenziali misure che rispondono ai requisiti e agli ambiti di intervento indicati dalla Commissione Europea. Sono in corso gli approfondimenti necessari sugli aspetti tecnici e sull'ammissibilità delle singole misure, anche con riferimento ai profili di finanza pubblica, così da poter valutare pienamente le opportunità offerte dalla nuova clausola per l'energia. Cambiamo argomento. Addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi. È morto Varenne. Il cavallo italiano, che era nato a Copparo nel 1995, è stato un grande trottatore, ritenuto da molti il più forte di tutti i tempi. Tra le notizie del giorno. Ottima Italia, Doriano il digitale cambia tutto, ma l'uomo resta centrale. Negli ultimi anni la comunicazione ha subito un'evoluzione enorme. Circa 15 anni fa, il media planning digitale veniva considerato quasi come un'aggiunta. Cambiamo argomento. Cagliari, Trepi resta sedato ma lieve miglioramento. Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Joel Trepi, giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa. Tra le notizie del giorno. Addio a Fulvio Lucisano, il produttore cinematografico aveva 98 anni. È morto oggi all'età di 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano. Lo comunica la figlia Paola sui social network. Cambiamo argomento. Scoperta a Grosseto maxi frode legata al superbonus, sequestri per 36 milioni. Maxi sequestro da oltre 36 milioni di euro a Grosseto per una ingente truffa sul superbonus 110%. La Guardia di Finanza, coordinata dalla locale procura, ha eseguito il provvedimento contro un general contractor e il suo amministratore, accusati di aver generato crediti fittizi per oltre 40 milioni di euro. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

quest'oggi con Supermarket, cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un calorosissimo saluto da Daniele Dalmuto, già trincerato qui dietro la scrivania nel suo ufficio, da sopra vi posso vedere, mi raccomando non rubate nulla, perché tanto io qui ho gli occhiali a raggi X, come quelli che vendevano nei primi anni 80, ve li ricordate nei giornali, 10.000 lire, con questi occhiali puoi vedere le donne nude, puoi vedere le donne senza vestiti, insomma, io li ho provati, era un cartone disegnato, comunque una delle mie prime fregature che poi, insomma, dopo ne sono successe tante altre. Comunque, a prescindere da questo, vi invito a mettere la monetina nel carrello ed incominciamo.

E per la notizia assurda di quest'oggi andiamo in Uzbekistan, dove pensate, la maestra d'asilo è stata fermata dalla polizia con 25 bambini in auto. Lei si è giustificata dicendo: lo faccio spesso. Appunto, questa maestra d'asilo trasportava nella sua piccola automobile 25 bambini. Il video virale è stato pubblicato sui social dalla polizia stradale di Bukhara in Uzbekistan e mostra i piccoli stipati dentro una Chevrolet Spark, una delle utilitarie più piccole in circolazione. In sei sono seduti sul sedile anteriore vicino al posto del conducente, uno era annicchiato nello spazio per le gambe, 15 sono stretti sui sedili posteriori e il resto nel minuscolo bagagliaio. Una scena che ha lasciato sbigottito i poliziotti, che hanno dovuto aiutare i piccoli, alcuni visibilmente scossi, a scendere dal veicolo. Ma in Italia cosa sarebbe successo? Avrebbero messo in carcere la maestra e anche i genitori della maestra, perché insomma...

0: Oggi invece festeggiamo Virone di Roerdalen. Virone di Roerdalen, o Viro, o vi, per gli amici Viro, quindi o Virone, o Viro, si faceva chiamare così. È stato un vescovo e missionario irlandese. Virone era originario dell'Irlanda, a sto punto mi viene anche il dubbio che la pronuncia non sia Virone, ma Irwan magari, non lo so. Comunque, dove divenne vescovo? Verso la fine del XVIII secolo. Partì come missionario per la Bassa Mosa insieme al vescovo Blenkelmo e al diacono Odigero per evangelizzare i frisoni, che non sono un tipo di biscotti o di snack, sono proprio una popolazione che non so neanche se esista ancora. Pipino di Herstal, maggiordomo di Austrasia, donò loro una terra chiamata Petersberg presso Roermond nella provincia di Overijssel. Ho beccato un santo impronunciabile in qualsiasi cosa. Comunque, dove i tre missionari fondarono un monastero chiamato poi Sint Oldenberg. I tre missionari condussero nel monastero una vita esemplare ed apostolica fra le popolazioni ancora non cristiane.
1: Pronto?
0: Signora, salve, scusi il disturbo. No, mi perdoni, per la pronuncia corretta, quindi, come secondo lei, qual è?
1: Non ho capito niente.
0: No, ha sentito che abbiamo parlato di Virone, no? Però siccome è irlandese, secondo lei Virone o Virwan, per pronunciarlo correttamente?
1: Ma che ne so, io che ho fatto la quinta elementare, che ne so.
0: Quindi lei non si intende neanche di vescovi o missionari, quindi?
1: No.
0: Ah, però è di Perugia, giusto?
1: Sì, Perugia.
0: Qual è il santo, diciamo, tipico perugino, qual è in questo caso? Magari lo cambiamo.
1: Il santo?
0: Sì.
1: Vicino c'è Sant'Ubaldo, Agudio.
0: Sant'Ubalda?
1: Sant'Ubaldo.
0: Ubaldo, beh, è maschile, però quando si festeggia, non in questo periodo.
1: Sì, anche a settembre, sì.
0: Ah, ok, quindi eventualmente potrebbe essere anche gemellato con Virwan di Roerdalen, quello di cui abbiamo letto ora. Secondo lei si può fare?
1: Ah, non lo so, guardi.
0: Ho capito. Va bene.
1: Cerchi altrove.
0: Ok, guardi, poi la saluto subito. Per questo Sant'Ubaldo si prepara qualche dolcetto particolare? Viene festeggiato anche in paese?
1: Sì, lo festeggiano, però io non ho quasi mai partecipato.
0: Okay, però il dolce tipico qual è lì per il santo? Poi la salute.
1: Tozzetti, vin santo.
0: I tozzetti, buoni, quelli che si mettono nel vino, giusto? Che
1: sì,
0: si mangiano nel vino.
1: Sì.
0: Ah, molto buoni. D'accordo, la ringraziamo, buon proseguimento.
1: Anche a lei, buonasera.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi il disturbo, gentilmente, supermarket meteo. E abbiamo un problema col satellite sulla zona provincia d'Alessandria. Potrebbe dirci gentilmente oggi com'è la situazione meteorologica lì dalle sue parti?
1: È bellissimo qua.
2: È soleggiato, quindi temperature anche un po' sopra la media?
1: Temperature ottime, soleggiato, sì, non è proprio un sole fantastico, ma insomma soleggiato.
2: È che zona Alessandria solitamente è sempre abbastanza velato, non so se è una questione di umidità.
1: Ma oggi sì, è un pochino velato, la prima giornata, perché sennò, ma comunque è bello.
2: È una bella giornata, ecco, sì, forse sì. Con le temperature un po' sopra la media stagionale. E, ci sono venti, signora, oppure la giornata è calma?
1: No, niente, qua venti è difficile. Niente, tutto fermo.
2: Una buona giornata, una bella giornata.
1: Sì,
2: diciamo
1: una
2: così.
1: Bella giornata.
2: D'accordo, grazie, la
1: buongiorno,
2: saluto.
1: Buongiorno.

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi il disturbo gentilmente, servizio dell'ora esatta. Potrebbe dirci indicativamente a quest'ora lì dalle sue parti che ore sono?
0: Che ore sono?
1: Dalle sue parti, sì, per la regolazione nazionale dell'ora esatta.
0: Questo io faccio, dico quasi quasi un quarto alle 11.
1: Zona Novi Ligure, giusto? Provincia d'Alessandria?
0: Sì.
1: Ok, circa lo stesso orario che c'è proprio anche Alessandria Centro, non dovrebbe essere molto... molto distante, quindi ha detto un quarto alle, scusi?
0: Un quarto alle 11.
1: Ok, la ringraziamo molto, le auguriamo una buona giornata. Salve.
0: Altrettanto, grazie.
2: Oh boy.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi, la redazione di Chi fu visto, gentilmente, chiamavamo in merito all'indagine redazionale, signor Alfredo?
0: Mio marito, non c'è.
1: Ah, cioè non c'è, che è scomparso, nel senso, non che è morto, cioè che è scomparso, che non lo trovate più?
0: No, assolutamente, non c'è, è impegnato adesso.
1: No, come mai ci hanno segnalato appunto questo nome Alfredo in questa zona di Parma come persona scomparsa? C'è stato
0: No, guardi, adesso glielo passo perché stava in bagno.
1: Ah, Alfredo, ok, grazie.
0: Lo signore mi desca a te.
2: Sì, pronto.
1: Sì, salve, scusi il disturbo. No, la redazione di Chi fu visto, come ha detto sua moglie, siccome partono queste indagini redazionali quando c'è la scomparsa di qualcuno inteso come allontanamento volontario, però in questo caso lei è a casa, quindi non capisco perché ci abbiano segnalato una sua sparizione.
2: Cosa vorrebbe dire, scusi?
1: Cioè, no, dico, lei non si è allontanato, nel senso, perché noi siamo la trasmissione Chi fu visto, presente quando scomparve.
2: Errore, mi spiace, non ho tempo da perdere.
1: Lei non scompare, quindi?
2: No.

0: Amici di Supermarket Show, ora con noi collegata telefonicamente, ve l'ho annunciato poco fa, un'artista direttamente varesina, se non erro. Lei si chiama Splendore con il suo singolo Ci vorrebbe musica. Splendore, benvenuta a Supermarket.
1: Grazie e un saluto a tutti.
0: Ciao Splendore. Allora, intanto, il tuo singolo oggi Ci vorrebbe musica, una canzone molto particolare, molto interessante, ma prima di entrare nel vivo del brano, dacci qualche notizia su di te, raccontati un po', chi è Splendore?
1: Allora, prima di tutto, Splendore è un nome d'arte, ma è proprio il mio vero cognome. Sì, ho già iniziato da si può dire bambina, ad approcciarmi alla musica grazie a mia mamma, lirica, e già negli anni 80 mettemmo insieme questo complesso, girammo per tutta l'Italia, in tutte le balere. Nel 99 entrai a far parte, tuttora faccio parte del gruppo gospel, e finché poi ho deciso finalmente di fare un singolo.
0: Ah, quindi è una cosa proprio... Un entrare nella musica solista di adesso, non è una cosa che tu hai già fatto anche in passato?
1: Allora negli anni 80 io cantavo già da solista, però la prima volta che ho fatto un singolo proprio tutto mio, diciamo.
0: Ah, ho capito, interessante questa cosa. Ed entriamo proprio ora nel vivo di questa tua canzone Ci vorrebbe musica, che solo il titolo dà la possibilità di poterti fare tante domande. Allora, tu hai descritto questa canzone come un invito a lasciarsi attraversare. Qual è il modo secondo te ideale per poterla ascoltare la prima volta, per coglierne tutta la profondità?
1: Allora, questa canzone la scelsi tra tanti altri testi proprio perché l'ho fatta mia, perché se uno ascolta bene questo singolo, soprattutto le parole, proprio dà la possibilità all'ascoltatore di lasciarsi andare, no? Nel senso che la melodia aiuta, sappiamo tutti che la musica è anche musicoterapia, e aiuta, e come ha aiutato me, proprio attraversando dei momenti bui, mi sono lasciata abbandonare proprio dalla melodia, dalla musica, mi ha aiutato tantissimo. E infatti dice la canzone: il mondo fuori grida, ma io resto qui. Quindi proprio come dire alle persone: lasciatevi andare, fatevi trasportare dalla melodia, lasciate fuori tutto quello che è brutto, tutta la tristezza, e fatevi proprio cullare, insomma, dalla musica.
0: Allora mi viene proprio da farti questa domanda: molto spesso noi cerchiamo rifugio nelle persone, tu ovviamente in questo caso lo hai cercato nelle note, quindi la musica è una compagna più fedele degli esseri umani?
1: Sì, mi ha accompagnata per tutta la vita, almeno a me ha fatto questo, ed è quello che io cerco di trasmettere agli altri. A volte le persone aiutano, però ogni testa è un mondo, quindi ognuno ti dice quello che vuole, mentre la musica ti lasci proprio, entri in un mondo tuo, entri in un'altra dimensione.
0: È un po' come una meditazione,
1: è come una meditazione, esatto. Se tu chiudi gli occhi, ascolti le note, la melodia, veramente vai vai in un altro mondo, proprio ti lasci trasportare completamente, e ti guarisce l'anima soprattutto.
0: Che molto a volte è più importante spesso avere un'anima, come si dice, curata, pura, che il corpo. Il corpo poi è una conseguenza di quello che viene dopo.
1: Il corpo, esatto. L'anima e l'anima sono due cose ben distinte.
0: Allora Splendore, a questo punto dacci tutti i contatti per poterti trovare sul web, e soprattutto anche dove poter ascoltare Ci vorrebbe musica, immagino già caricata sulle principali piattaforme.
1: Sì, sono dappertutto, sono in tutti, cioè potete guardarmi dappertutto, su Spotify, su Facebook, dappertutto, mi trovate dappertutto, YouTube, quindi potete ascoltarlo, basta digitare Ci vorrebbe musica, Splendore.
0: Esattamente, perfetto Splendore, io ti ringrazio tanto di essere stata in nostra compagnia, è stato veramente un piacere scambiare questa veloce chiacchierata con te, purtroppo il tempo radiofonico è molto tiranno.
1: Immagino.
0: E ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo
1: percorso
0: artistico, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie di cuore.

0: Pronto?
1: Sì, salve, chiedo scusi.
0: Chi parla?
1: Sì, salve, guardi, è l'organizzazione appunto per l'orchestra di folklore trentino, che stiamo arrivando giù, io penso entro un paio d'ore, Calzignano Terme, dovremmo essere lì.
0: E cosa dovrei fare io, scusi?
1: Ah no, per noi abbiamo, secondo, ci hanno dato la... dunque, questo deve essere il bed and breakfast Golina 3, giusto?
0: Sì, ma non c'è nessun breakfast.
1: Ah, non lo so, perché noi ci hanno appunto commissionato, perché è l'orchestra folcloristica trentina. Scusi, perché stanno provando sul pullman, un attimo, chiedo scusa, un attimo.
0: No, no, le chiedo scusa io, perché questa è una casa privata.
1: No, scusi, perché stanno suonando, un attimo, provo a farlo un attimo,
0: Sì.
1: Scusate, sono al telefono un attimo col bed and breakfast, un attimo. Perché, ecco, perché c'è il concerto stasera di musica trentina, non so se lei ha avuto modo di leggere sul giornale, organizzato dal comune di Padova.
0: No, sinceramente no.
1: Vabbè, comunque niente, no, siccome noi abbiamo come postazione lì, volevamo sapere se era possibile avere un brodino stasera, eventualmente senza appesantirci troppo, perché poi dopo non riescono a suonare.
0: No, ma guardi, proprio no, questa è una casa privata, non c'è nessun bread and breakfast paese qua.
1: Sì, ma noi abbiamo questo ricontrollo, un attimo, scusi, perché intanto suonano, le chiedo scusa se sotto si sente.
0: Sì, no, è che chiedo scusa io, però non è
1: allora, scusi, noi abbiamo detto bed and breakfast via 3 Calzignano Terme.
0: Sì, ma ho capito, il nome sarebbe l'indirizzo, è giusto.
1: Sì.
0: Però questa è una casa privata, non è un bread and breakfast.
1: Però dove vanno sti qui? Perché sono in tre stasera, devono riposarsi prima di andare a suonare, dormire la notte, come fanno?
0: Non lo so mica io, da chi è stato contattato?
1: Ah no, ma noi abbiamo fatto tramite l'organizzazione, ha organizzato tutto l'etichetta, diciamo, che gestisce questo trio, tramite, penso, un'agenzia, non lo so, io sono solo l'accompagnatore che li sto portando.
0: Le richiedo di nuovo scusa, ma questa è una casa privata, proprio non affittiamo stanze.
1: Ma non può, tipo per stasera magari non ha anche, cioè hanno anche il sacco a pelo, eventualmente dormono anche per terra, perché non sappiamo dove andare.
0: No, guardi, se vuole passare in paese c'è albergo incontro, ma questa casa non ha bed and breakfast, non ho posto.
1: No, e come facciamo noi adesso, se sappiamo, perché anche il pullman sta arrivando, c'è posto per il pullman per parcheggiare eventualmente lì nella strada?
0: Ma no, è un cortile privato, non ha proprio niente qua, mi dispiace per lei.
1: E come facciamo allora noi adesso?
0: Ascolti, lei dovrebbe arrivare in paese e vedere di trovare qualcuno.
1: Allora guardi, facciamo una cosa, visto che evidentemente siamo stati vittime anche noi forse di un errore, noi eventualmente ci informiamo così per andare da un'altra parte, però non è che ci può fare, non so, tre panini, passiamo al volo, così ci sciacquiamo e andiamo via, così, perché
0: no,
1: non sappiamo dove fermarci.
0: Mi dispiace proprio, guardi, se si ferma in paese qualcosa trova, ma io questa sono a casa da sola momentaneamente, però anche se arriva mio figlio non abbiamo disponibilità, non è per offrirgli un panino.
1: Ma non è, scusi, non è che suo figlio abbia aperto un bed and breakfast e non le abbia detto nulla?
0: No, vive con me mio figlio, perciò non è sicura.
1: Ho capito, scusi che stanno suonando ancora, un attimo che chiudo, ecco, perché fa le prove che hanno questo concerto di folklore trentino.
0: Guardi, se lei arriva in paese, magari vuole chiedere che vicino alla chiesa, saranno 300 metri, 500 al massimo, c'è un signor Danieletto, che lui ha il bar e anche camere con alloggio, se può ospitarvi lui.
1: Ma quindi da lei non può, da lei non possiamo venire, quindi?
0: No, perché non ho niente io per potervi offrire, mi dispiace, è nelle vicinanze della farmacia.
1: Va bene, allora proveremo lì, la ringraziamo allora lo stesso, scusi se c'è stato questo inghippo, capitano a volte queste cose, va
0: sì,
1: bene allora.
0: Ogni tanto succede.
1: Grazie.
0: Scusate voi, ma non posso venire in corso.
1: D'accordo, molto gentile, grazie, buon proseguimento.
0: Buonasera.

0: cari amici di Supermarket, la radio nel carrello, chissà dove saranno andati poi ad alloggiare i tre musicanti che vengono dal Trentino di musica folcloristica, non lo so, non ci interessa, insomma, cavoli loro. Vi ringrazio molto di essere stati con me anche per questa puntata. Vi ricordo, prima dei saluti finali, che potrete riascoltarci su TuneIn, Amazon Music ed Audible, sia questa puntata ma anche le puntate più vecchie. Grazie ancora per essere stati in mia compagnia. Appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Furto al Mume di Messina, riapre il museo, teli neri al posto opere di Antonello. Il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina ha riaperto al pubblico dopo il furto delle opere di Antonello da Messina, ma nelle sale resta evidente il vuoto lasciato dai capolavori sottratti. Al posto delle opere, sulle pareti sono stati sistemati due teli neri, quasi drappi a lutto. Uno copre lo spazio dove erano esposte le tavole del polittico di San Gregorio, l'altro la colonna che ospitava la preziosa tavoletta bifronte con la Madonna col Bambino e Cristo in pietà. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Pichetto invidi vuote misure su flessibilità, importante ci sia nucleare. Sono già state individuate alcune potenziali misure che rispondono ai requisiti e agli ambiti di intervento indicati dalla Commissione Europea. Sono in corso gli approfondimenti necessari sugli aspetti tecnici e sull'ammissibilità delle singole misure, anche con riferimento ai profili di finanza pubblica, così da poter valutare pienamente le opportunità offerte dalla nuova clausola per l'energia. Cambiamo argomento. Addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi. È morto Varenne. Il cavallo italiano, che era nato a Copparo nel 1995, è stato un grande trottatore, ritenuto da molti il più forte di tutti i tempi. Tra le notizie del giorno. Optima Italia, Doriano il digitale cambia tutto, ma l'uomo resta centrale. Negli ultimi anni la comunicazione ha subito un'evoluzione enorme. Circa 15 anni fa, il media planning digitale veniva considerato quasi come un'aggiunta. Cambiamo argomento. Cagliari, Trepi resta sedato ma lieve miglioramento. Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Joel Trepi, giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa. Tra le notizie del giorno. Addio a Fulvio Lucisano. Il produttore cinematografico aveva 98 anni. È morto oggi all'età di 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano. Lo comunica la figlia Paola sui social network. Cambiamo argomento. Scoperta a Grosseto maxi frode legata al superbonus, sequestri per 36 milioni. Maxi sequestro da oltre 36 milioni di euro a Grosseto per una ingente truffa sul superbonus 110%. La Guardia di Finanza, coordinata dalla locale procura, ha eseguito il provvedimento contro un general contractor e il suo amministratore, accusati di aver generato crediti fittizi per oltre 40 milioni di euro. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Due minuti. Estate! Un libro.
4: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta. Un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, la guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.

Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. A Hong Kong più 11% di arrivi turistici nei primi 7 mesi del 2026. Hong Kong ha registrato circa 31,22 milioni di arrivi turistici nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento dell'11% su base annua. Lo ha annunciato ieri l'Hong Kong Tourism Board. Tra le notizie del giorno. Trepi è stubato e vigile e collaborante. Giulini un passo alla volta Yael. Arrivano ancora notizie incoraggianti sulle condizioni di Yael Trepi, giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa. Nel corso della giornata, come programmato, è stato sospeso il blocco neuromuscolare e progressivamente ridotta la sedazione, con contestuale avvio della progressiva riduzione del supporto ventilatorio, si legge in una nota diffusa dall'ospedale. Cambiamo argomento. Furto al Mume di Messina, riapre il museo, teli nere al posto opere di Antonello. Il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina ha riaperto al pubblico dopo il furto delle opere di Antonello da Messina, ma nelle sale resta evidente il vuoto lasciato dai capolavori sottratti. Al posto delle opere, sulle pareti sono stati sistemati due teli neri, quasi drappi a lutto. Uno copre lo spazio dove erano esposte le tavole del Polittico di San Gregorio, l'altro la colonna che ospitava la preziosa tavoletta bifronte con la Madonna col Bambino e Cristo in pietà. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Pichetto invidibuate misure su flessibilità, importante ci sia nucleare. Sono già state individuate alcune potenziali misure che rispondono ai requisiti e agli ambiti di intervento indicati dalla Commissione Europea. Sono in corso gli approfondimenti necessari sugli aspetti tecnici e sull'ammissibilità delle singole misure, anche con riferimento ai profili di finanza pubblica, così da poter valutare pienamente le opportunità offerte dalla nuova clausola per l'energia. Cambiamo argomento. Addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi. È morto Varenne. Il cavallo italiano, che era nato a Copparo nel 1995, è stato un grande trottatore, ritenuto da molti il più forte di tutti i tempi. Tra le notizie del giorno. Ottima Italia, Doriano il digitale cambia tutto, ma l'uomo resta centrale. Negli ultimi anni la comunicazione ha subito un'evoluzione enorme. Circa 15 anni fa, il media planning digitale veniva considerato quasi come un'aggiunta. Cambiamo argomento. Addio a Fulvio Lucisano. Il produttore cinematografico aveva 98 anni. È morto oggi all'età di 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano. Lo comunica la figlia Paola sui social network. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
4: E cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i rischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la Circolock, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi un bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
5: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
4: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
6: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
4: con Marco Testoni,
7: in redazione Lorenzo Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
4: alla console Paolo Tocco. Ancora una volta bentornati a Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
7: e da Marco Testoni. Ciao a tutti.
4: Ragazzi, parliamo sempre di Classic Rock, del numero in edicola che c'ha i favolosi Deep Purple, ma anche, come sempre, tanti servizi interessanti, e negli stili di copertina c'è, incredibile ma vero, un nuovo disco dei Rolling Stones. Ragazzi, sono 70 anni, 60 anni, quasi 70, che i Rolling Stones hanno cominciato a rivoluzionare la musica con loro incredibile rock strepitoso, ancora continuano, e ancora Mick Jagger, Keith Richards, insomma i Rolling Stones che strabiliano ancora, un nuovo disco, e stavolta con una grande ospite. Quando si diceva amavo i Beatles e i Rolling Stones, e beh, loro non sono mai stati nemici tra loro, infatti hanno ospitato Paul McCartney in questo nuovo disco.
7: E non solo Paul McCartney, c'è anche la presenza di loro batterista, ahimè scomparso nel 2021, Charlie Watts, perché sono andati a recuperare una delle ultimissime storiche sessioni di batteria registrate dal buon Charlie, e l'hanno inserita in una canzone, Hit Me in the Head. Quindi un album ricco di curiosità, spunti, ma soprattutto ricco di energie, caro Renato. Questi non so che hanno fatto, io l'ho sentito tutto questo album in anteprima e devo dire che ancora hanno tanto da insegnare, ormai sono oltre ottantenni.
4: Tanta vivacità, tanta brillantezza, ancora son petta sui palchi e compagni, ma la cosa molto bella, molto interessante, è che hanno fatto questo miracoloso recupero, diciamo, della batteria di un loro collega che non c'è più, ma la sua musica c'è. Quindi tutta la curiosità di ascoltare quale brano vogliamo far sentire, che viene tutto il titolo dell'LP.
7: È semplice, l'album si intitola Foreign Tanks ed è il loro 25esimo album, ci tengo a dirlo, e noi facciamo sentire ovviamente il singolo che ha lo stesso titolo.
4: Rolling Stones.

0: posto. E allora continuiamo a Classic Rock, continuiamo occupandoci questa volta di chi cerca spazio, emergenti oppure artisti insomma che con le major difficilmente trovano spazio, ma che tramite il nostro programma e tramite soprattutto l'altoparlante che ce li propone e che li sostiene in tutta Italia si affacciano, e noi fa sempre piacere dare spazio. Quando dico noi, dico io e Nando Misuraca, che è con me, divide questo spazio. Ciao Nando.
1: Ciao Renato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock on Air.
0: Bene Nando, allora questa volta l'altoparlante ci ha inviato un gruppo calabrese interessante. Loro praticamente si chiamano Thule, che è il nome di un'isola leggendaria, no? Un po' un nome legato all'antico, leggende, a territori, no? Come...
1: Sì, all'antica Grecia, in qualche modo vedremo che c'entra il mare, insomma, il mare della Calabria.
0: E che con l'antica Grecia ci azzecca parecchio. Esatto. Allora, dunque sì, questi ragazzi fanno un pop rock molto, molto piacevole, il cantante esprime anche concetti molto seri, un po' di introspezione, c'è cioè una ricerca di... diciamo qualcosa sul testo che abbiamo sentito prima.
1: Allora, il brano Naufraghi dei Thule parla di una relazione finita, quindi parallelamente descritta come un naufragio emotivo. Il protagonista cerca un appiglio dall'altra parte, sapendo che poi l'unica via di uscita e la propria forza interiore, e quindi fondamentalmente, come hai giustamente detto, è un brano decisamente introspettivo. Okay. Musicalmente la produzione è firmata da Gio Santelli, con arrangiamenti che dinamicamente seguono l'evolversi del brano, e quindi è un brano che potremmo definire un pop rock pulito. Ecco, forse questa è la definizione giusta, con dei testi educati al punto giusto da poter piacere sia a chi ascolta mainstream sia a chi invece ascolta indie.
0: Allora, noi ve lo facciamo ascoltare perché vale la pena, ci auguriamo che questo gruppo di risentirlo ancora e di vederlo sui palchi. E allora, Thule,
1: Naufraghi.
2: Perché

0: adesso a Classic Rock On Air la parola alle immagini, cioè ai suoni che supportano le immagini, quindi alle colonne sonore. È il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera sia nel web che altrove. Da noi ovviamente c'è questo bellissimo stralcio delle tue interviste. Stavolta hai intervistato un personaggio internazionale, un italiano che si fa onore. Ne cito qualcun altro: Carlo Siliotto, Fabrizio Sotti, Corrado Rustici, insomma italiani, grandi musicisti che fra Los Angeles e il resto del mondo si sono fatti onore soprattutto nella musica per il cinema. Adesso tu hai intervistato questo Leo Zedd, il cui nome vero è?
1: Il nome vero è Leonardo De Bernardini, che quindi in qualche modo appunto tradisce assolutamente la sua discendenza italiana. L'ho incontrato a Roma, lui vive a Los Angeles, da tanto tempo si è imposto ad Hollywood, ha lavorato con Andrea Bocelli, Josh Groban, Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer per capirsi, realizza colonne sonore ed è qui per parlarci di una sua prossimo lavoro con Giorgio Pasotti, un film intitolato Abbi Fede. Tra gli altri c'è dentro Stefano Fresi, Giovanna Mezzogiorno, che uscirà a breve con la sua colonna sonora, ma soprattutto del suo disco Hand Piano, un affascinante punto d'incontro tra il pianoforte e uno strumento a me molto caro, ovvero l'handpan, quegli strumenti a forma di dischi volanti, per esempio.
0: Tu suoni, che hanno però le tonalità, cioè la possibilità di avere tonalità dai metalli percossi, no? Ricordo bene il tuo strumento. Vabbè, sì. Allora annunciamo quindi in chiusura poi di questa intervista. Lanciamo già da ora un pezzo che si chiama Antinori e che sarà appunto eseguito da Leo Zedd e Davide Friello. Allora, Soundtrack City.
1: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Zedd, Leo Zeta, o Leo Zedd, come ti devo chiamare?
2: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e ho, per essere umile, ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
1: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente. Grazie. in questa puntata, ma sei anche musicista molto eclettico, perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio: tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Com'è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
2: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna, lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme, i dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita. Quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna, avevo Lucio Dalla con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese, cresceva sempre di più, quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban, quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la SIAE americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
1: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
2: Hai citato Electric City, che è stato un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
1: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro, Sotto a chi tocca. E sì, allora parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
2: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Qui cercavo un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti, quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
1: Sì. Ma adesso veniamo alla domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Hantiano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia e la spinta ritmica, appunto, dell'Handpan di Davide Friello.
2: E io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'Handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono, però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica, quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
1: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
2: Grazie,
1: ciao Leo.
2: Ciao e grazie
1: ancora. Alla prossima.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana Slot 4 torna a parlarvi di Tony Melillo, stavolta con il brano che dà il titolo al suo ultimo album uscito a maggio scorso, Lady Frisbee, un progetto di 13 brani prodotto da Joe Barbieri. Un disco veramente intenso e delicato, interamente dedicato a Quartina, la cagnolina che ha accompagnato l'artista per 16 anni, trasformando il loro legame in un racconto musicale fatto di ricordi, affetto e tanta gratitudine. Il brano di oggi dà appunto anche il titolo all'album e nasce da un'immagine semplice ma anche straordinaria: il frisbee rosso, che per Quartina significava la felicità assoluta. Da questo ricordo prende vita una canzone dal suono caldo ed elegante, con atmosfere da jazz club, che accompagnano con un omaggio sincero un amore capace di lasciare un segno indelebile. Vi faccio ascoltare Lady Frisbee di Tony Melillo.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoli Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima, da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato le Pulse Power, perché è stato il primo. Sì, gli Showmen facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione di vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, di Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta in napoletano e sembra Polanca, sembra di Sedaka e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Renato, compiti di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papà, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo in studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio ecco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente nelle prime feste dove io andavo a ballare conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé e faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa con cui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da LP, che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto, che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessodago, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Sim suon in dei suon che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri
0: non è

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. A Hong Kong più 11% di arrivi turistici nei primi 7 mesi del 2026. Hong Kong ha registrato circa 31,22 milioni di arrivi turistici nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento dell'11% su base annua. Lo ha annunciato ieri l'Hong Kong Tourism Board. Tra le notizie del giorno. Trepi è stubato e vigile e collaborante. Giulini un passo alla volta Yael. Arrivano ancora notizie incoraggianti sulle condizioni di Yael Trepi, giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa. Nel corso della giornata, come programmato, è stato sospeso il blocco neuromuscolare e progressivamente ridotta la sedazione, con contestuale avvio della progressiva riduzione del supporto ventilatorio, si legge in una nota diffusa dall'ospedale. Cambiamo argomento. Furto al Mume di Messina, riapre il museo, teli neri al posto opere di Antonello. Il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina ha riaperto al pubblico dopo il furto delle opere di Antonello da Messina, ma nelle sale resta evidente il vuoto lasciato dai capolavori sottratti. Al posto delle opere, sulle pareti sono stati sistemati due teli neri, quasi drappi a lutto. Uno copre lo spazio dove erano esposte le tavole del Polittico di San Gregorio, l'altro la colonna che ospitava la preziosa tavoletta bifronte con la Madonna col Bambino e Cristo in Pietà. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Pichetto individuate misure su flessibilità, importante ci sia nucleare. Sono già state individuate alcune potenziali misure che rispondono ai requisiti e agli ambiti di intervento indicati dalla Commissione Europea. Sono in corso gli approfondimenti necessari sugli aspetti tecnici e sull'ammissibilità delle singole misure, anche con riferimento ai profili di finanza pubblica, così da poter valutare pienamente le opportunità offerte dalla nuova clausola per l'energia. Cambiamo argomento. Addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi. È morto Varenne. Il cavallo italiano, che era nato a Copparo nel 1995, è stato un grande trottatore, ritenuto da molti il più forte di tutti i tempi. Tra le notizie del giorno. Optima Italia, Doriano il digitale cambia tutto, ma l'uomo resta centrale. Negli ultimi anni la comunicazione ha subito un'evoluzione enorme. Circa 15 anni fa, il media planning digitale veniva considerato quasi come un'aggiunta. Cambiamo argomento. Addio a Fulvio Lucisano. Il produttore cinematografico aveva 98 anni. È morto oggi all'età di 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano. Lo comunica la figlia Paola sui social network. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa

0: Basta il tempo di...
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
2: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, presentate le misure per stimolare i consumi nelle contee. La Cina ha presentato, nella giornata di oggi, una serie di misure volte a stimolare ulteriormente i consumi nei mercati delle aree di livello inferiore e dare nuovo impulso alla spesa dei consumatori nelle contee. È quanto si legge in una linea guida pubblicata congiuntamente dal Ministero del Commercio e da altri 8 dipartimenti governativi. Tra le notizie del giorno. Trepi è stubato e vigile e collaborante, Giulini un passo alla volta Yael. Arrivano ancora notizie incoraggianti sulle condizioni di Yael Trepi, giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa. Nel corso della giornata, come programmato, è stato sospeso il blocco neuromuscolare e progressivamente ridotta la sedazione, con contestuale avvio della progressiva riduzione del supporto ventilatorio, si legge in una nota diffusa dall'ospedale. Cambiamo argomento. Furto al Mume di Messina, riapre il museo, teli neri al posto opere di Antonello. Il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina ha riaperto al pubblico dopo il furto delle opere di Antonello da Messina, ma nelle sale resta evidente il vuoto lasciato dai capolavori sottratti. Al posto delle opere, sulle pareti sono stati sistemati due teli neri, quasi drappi a lutto. Uno copre lo spazio dove erano esposte le tavole del polittico di San Gregorio, l'altro la colonna che ospitava la preziosa tavoletta bifronte con la Madonna col Bambino e Cristo in Pietà. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Pichetto individuate misure su flessibilità, importante ci sia nucleare. Sono già state individuate alcune potenziali misure che rispondono ai requisiti e agli ambiti di intervento indicati dalla Commissione Europea. Sono in corso gli approfondimenti necessari sugli aspetti tecnici e sull'ammissibilità delle singole misure, anche con riferimento ai profili di finanza pubblica, così da poter valutare pienamente le opportunità offerte dalla nuova clausola per l'energia. Cambiamo argomento. Addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi. È morto Varenne. Il cavallo italiano, che era nato a Copparo nel 1995, è stato un grande trottatore, ritenuto da molti il più forte di tutti i tempi. Tra le notizie del giorno. Ottima Italia, Doriano il digitale cambia tutto, ma l'uomo resta centrale. Negli ultimi anni la comunicazione ha subito un'evoluzione enorme. Circa 15 anni fa, il media planning digitale veniva considerato quasi come un'aggiunta. Cambiamo argomento. Addio a Fulvio Lucisano, il produttore cinematografico aveva 98 anni. È morto oggi all'età di 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano. Lo comunica la figlia Paola sui social network. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
3: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Delta.

di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

Radio Delta.

0: 김호준의
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, presentate le misure per stimolare i consumi nelle contee. La Cina ha presentato, nella giornata di oggi, una serie di misure volte a stimolare ulteriormente i consumi nei mercati delle aree di livello inferiore e dare nuovo impulso alla spesa dei consumatori nelle contee. È quanto si legge in una linea guida pubblicata congiuntamente dal Ministero del Commercio e da altri 8 dipartimenti governativi. Tra le notizie del giorno. Trepi è stubato e vigile e collaborante. Giulini un passo alla volta Yael. Arrivano ancora notizie incoraggianti sulle condizioni di Yael Trepi, giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa. Nel corso della giornata, come programmato, è stato sospeso il blocco neuromuscolare e progressivamente ridotta la sedazione, con contestuale avvio della progressiva riduzione del supporto ventilatorio, si legge in una nota diffusa dall'ospedale. Cambiamo argomento. Furto al Mume di Messina, riapre il museo, teli neri al posto opere di Antonello. Il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina ha riaperto al pubblico dopo il furto delle opere di Antonello da Messina, ma nelle sale resta evidente il vuoto lasciato dai capolavori sottratti. Al posto delle opere, sulle pareti sono stati sistemati due teli neri, quasi drappi a lutto. Uno copre lo spazio dove erano esposte le tavole del Polittico di San Gregorio, l'altro la colonna che ospitava la preziosa tavoletta bifronte con la Madonna col Bambino e Cristo in Pietà. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Pichetto invidibuate misure su flessibilità, importante ci sia nucleare. Sono già state individuate alcune potenziali misure che rispondono ai requisiti e agli ambiti di intervento indicati dalla Commissione Europea. Sono in corso gli approfondimenti necessari sugli aspetti tecnici e sull'ammissibilità delle singole misure, anche con riferimento ai profili di finanza pubblica, così da poter valutare pienamente le opportunità offerte dalla nuova clausola per l'energia. Cambiamo argomento. Addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi. È morto Varenne. Il cavallo italiano, che era nato a Copparo nel 1995, è stato un grande trottatore, ritenuto da molti il più forte di tutti i tempi. Tra le notizie del giorno. Ottima Italia, Doriano il digitale cambia tutto, ma l'uomo resta centrale. Negli ultimi anni la comunicazione ha subito un'evoluzione enorme. Circa 15 anni fa, il media planning digitale veniva considerato quasi come un'aggiunta. Cambiamo argomento. Addio a Fulvio Lucisano, il produttore cinematografico aveva 98 anni. È morto oggi all'età di 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano. Lo comunica la figlia Paola sui social network. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, presentate le misure per stimolare i consumi nelle contee. La Cina ha presentato, nella giornata di ieri, una serie di misure volte a stimolare ulteriormente i consumi nei mercati delle aree di livello inferiore e dare nuovo impulso alla spesa dei consumatori nelle contee. È quanto si legge in una linea guida pubblicata congiuntamente dal Ministero del Commercio e da altri 8 dipartimenti governativi. Tra le notizie del giorno. Trepi è stubato e vigile e collaborante. Giulini un passo alla volta Yael. Arrivano ancora notizie incoraggianti sulle condizioni di Yael Trepi, giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa. Nel corso della giornata, come programmato, è stato sospeso il blocco neuromuscolare e progressivamente ridotta la sedazione, con contestuale avvio della progressiva riduzione del supporto ventilatorio, si legge in una nota diffusa dall'ospedale. Cambiamo argomento. Furto al Mume di Messina, riapre il museo, teli neri al posto opere di Antonello. Il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina ha riaperto al pubblico dopo il furto delle opere di Antonello da Messina, ma nelle sale resta evidente il vuoto lasciato dai capolavori sottratti. Al posto delle opere, sulle pareti sono stati sistemati due teli neri, quasi drappi a lutto. Uno copre lo spazio dove erano esposte le tavole del polittico di San Gregorio, l'altro la colonna che ospitava la preziosa tavoletta bifronte con la Madonna col Bambino e Cristo in pietà. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Pichetto individuate misure su flessibilità, importante ci sia nucleare. Sono già state individuate alcune potenziali misure che rispondono ai requisiti e agli ambiti di intervento indicati dalla Commissione Europea. Sono in corso gli approfondimenti necessari sugli aspetti tecnici e sull'ammissibilità delle singole misure, anche con riferimento ai profili di finanza pubblica, così da poter valutare pienamente le opportunità offerte dalla nuova clausola per l'energia. Cambiamo argomento. Addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi. È morto Varenne. Il cavallo italiano, che era nato a Copparo nel 1995, è stato un grande trottatore, ritenuto da molti il più forte di tutti i tempi. Tra le notizie del giorno. Ottima Italia, Doriano il digitale cambia tutto, ma l'uomo resta centrale. Negli ultimi anni la comunicazione ha subito un'evoluzione enorme. Circa 15 anni fa, il media planning digitale veniva considerato quasi come un'aggiunta. Cambiamo argomento. Addio a Fulvio Lucisano. Il produttore cinematografico aveva 98 anni. È morto ieri all'età di 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano. Lo comunica la figlia Paola sui social network. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: 卖。
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.